Qué rico, sabroso, tan dulce. Qué rico, rico, rico, rico, rico, sabroso, tan dulce. Qué rico, rico, rico, rico, rico, sabroso.